Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: E tu sei wise?
1: Behind. Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, io sono Charlie Williams per Behind. Oggi raccontiamo un'incredibile curiosità che lega due leggende della musica, Mick Jagger e Carly Simon. Sapevate che il famoso cantante dei Rolling Stones ha prestato la sua voce per i cori in uno dei brani più iconici della musica pop degli anni 70? Stiamo parlando di You're So Vain. La canzone, uscita nel 1972, è uno dei maggiori successi di Carly Simon. Ma ciò che molti non sanno è che dietro quel ritornello inconfondibile si nasconde la partecipazione di un altro grande della musica. Infatti, Carly Simon ha confermato in diverse interviste che Mick Jagger era stato uno dei cori nel brano. Ma all'inizio la sua presenza venne mantenuta segreta. Volete sapere il motivo? La canzone è famosa per il suo testo enigmatico, che sembra

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'allenamento ibrido, un approccio che combina diverse discipline come forza e resistenza. Questo metodo è perfetto per chi cerca un corpo funzionale, sano ed equilibrato. Perché sceglierlo? Alternare corsa, pesi, bici o nuoto migliora tutti i sistemi del corpo. Forza, resistenza, capacità aerobica e mobilità. L'allenamento ibrido stimola continuamente il corpo, evitando la monotonia e riducendo il rischio di infortuni legati a un solo tipo di movimento. Ma c'è di più, l'allenamento ibrido è anche una palestra per la mente. Passare da una disciplina all'altra richiede adattabilità e determinazione, qualità che ti migliorano anche nella vita quotidiana. Se volete essere completi, forti e resilienti, questo approccio è la strada giusta. Non dovete essere specialisti in tutto, ma l'unione delle discipline vi renderà più preparati a qualsiasi sfida. Provate e scoprirete il piacere di un corpo che risponde ad ogni richiesta. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita esattamente come una qualsiasi previsione meteo. VentoSky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere. Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Alcune informazioni sul nostro cuore. Il cuore inizia a battere nel feto prima che si sia formato il cervello. Esiste una costante comunicazione bidirezionale tra il cervello e il cuore, ossia il cuore invia più informazioni al cervello di quanto il cervello ne invia al cuore. Il cuore inoltre emette campi elettromagnetici che cambiano in base alle nostre emozioni. I segnali che il cuore invia al cervello influenzano i centri legati al pensiero strategico, alla reattività e alla autoregolazione. Il cuore aiuta a sincronizzare una moltitudine di funzioni organiche in modo che possano operare in armonia tra di loro. Inoltre, le onde cerebrali di una madre possono sincronizzarsi con il battito cardiaco del suo bambino. Il campo magnetico umano può estendersi per diversi metri attorno al cuore. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di dinamiche di gruppo, ovvero come cambiamo quando siamo insieme. Essere parte di un gruppo è naturale per gli esseri umani, siamo creature sociali. Tuttavia, il contesto di gruppo può influenzare profondamente i nostri comportamenti, a volte anche in modi inaspettati. Uno dei fenomeni più noti è il conformismo. In un gruppo tendiamo a seguire la maggioranza, anche quando non siamo d'accordo. Questo accade perché vogliamo essere accettati e temiamo di essere esclusi. Un altro effetto è la diffusione di responsabilità. Quando un compito è condiviso, ci sentiamo meno responsabili individualmente, il che può portare a meno impegno. Ma le dinamiche di gruppo non sono solo negative. Collaborare con gli altri può amplificare la creatività e l'energia, spingendoci a raggiungere obiettivi che da soli sarebbero impossibili. Perché ciò avvenga, è importante che il gruppo incoraggi l'espressione individuale e non prema solo sul conformismo. Capire come ci comportiamo nei gruppi ci aiuta a essere più consapevoli delle nostre scelte. Non siamo solo gregari, possiamo essere individui autentici anche collaborando. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qua su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi dei fondi di investimento socialmente responsabile, anche detti fondi etici. Ma cosa sono esattamente? I fondi etici sono dei fondi di investimento con una particolarità rispetto ai fondi tradizionali, data dal criterio di selezione dei titoli che compongono il portafoglio investimento. Questo si traduce nell'applicare alle scelte di investimento anche dei principi morali per raggiungere degli obiettivi economici. Ad esempio, questi fondi investono in settori particolarmente attenti alla sostenibilità o alla green economy, come le energie rinnovabili, l'agricoltura biologica, e ne evitano altri, come investimenti in aziende che sfruttano la manodopera o che sono particolarmente inquinanti. In breve, quelle società che non lavorano in modo etico per il bene del pianeta e della società. I fondi etici sono nati negli anni 60 negli Stati Uniti e sono presenti in Italia già dagli anni 90, ma è solo negli ultimi anni che la loro importanza è cresciuta esponenzialmente, di pari passo con una nuova attenzione verso l'ambiente, la società e la sostenibilità. Quindi, se volete investire i vostri risparmi in modo sostenibile, i fondi etici potrebbero essere la scelta giusta. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits. Sono Greg e oggi parliamo dell'amaranto. Piccolo e brillante come un gioiello, sta guadagnando popolarità come uno dei superfood più interessanti del momento. Questo pseudo cereale, utilizzato già dalle antiche civiltà inca e azteche, è ricco di proteine, fibre e minerali come ferro e magnesio. Senza glutine e incredibilmente versatile, l'amaranto sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il mondo del benessere. Ma non solo i nutrizionisti ne lodano le virtù, anche le star della musica non restano indifferenti. Prendiamo ad esempio Beyoncé, la regina del pop, famosa per la sua energia straripante e le performance impeccabili. Pare abbia una dieta studiata nei minimi dettagli. Tra i suoi segreti dicono ci sarebbe proprio l'amaranto. Una fonte anonima sostiene che la cantante lo usi come un ingrediente principale per i suoi Power Bowl pre-concerto. Preparato con frutta fresca, mandorle e un tocco di miele, sembra essere l'arma segreta per affrontare coreografie spettacolari e note altissime. Chissà, forse è l'amaranto a darle quel famoso flawless look. Ed ecco dunque un altro motivo per lasciarsi conquistare da questo piccolo superfood. Se Beyoncé l'ha reso parte della sua routine, forse potrebbe trasformare anche la nostra giornata in un piccolo capolavoro. In fondo non è mai troppo tardi per aggiungere un po' di survivor energy al nostro piatto, vero? Amaranto, il cibo degli dèi e a quanto pare delle regine del pop. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quando noi corriamo tanto e abbiamo troppe informazioni da elaborare, questo comincia a generare stress. Quindi lo stress è quando noi ci troviamo dinanzi a una minaccia e quindi c'è una reazione, sale il cortisolo, cerchiamo in qualche modo di reagire dinanzi a quella minaccia per prepararci, quindi alla base o si scappa o si lotta, eccetera, no? Quello che accade è che questa quantità enorme di informazioni che noi riceviamo e questo stato in cui noi ci mettiamo in fretta, una delle conseguenze è che andiamo a sentirci più stressati e le minacce che ci stressano

0: c'è qualcosa che non va. L'unica ragione per la quale una persona non dovrebbe dormire è perché c'è una minaccia. Quindi attiva ancora di più il sistema di metterci in allerta e quindi un otto molto stanco riesce a dormire ancora peggio, creando questo loop vizioso in cui al mattino ci dobbiamo svegliare dandoci delle sostanze per attivarci. Alla sera dobbiamo prendere qualcosa per calmare, per riuscire a dormire. Non riusciamo mai a rilassarci veramente e la mente è sempre attiva. Un dialogo interno pazzesco, comportando un sacco di conseguenze. Fra queste conseguenze ci sono, andiamo a deteriorare i rapporti umani, alla fine abbiamo un'instabilità emozionale maggiore, oltre che il fatto che lo stress cronico, che è conseguenza di tutto questo, va a generare uno stato di infiammazione cronica. L'infiammazione cronica porta un sacco di problemi di salute. Quindi sono tante cose che non sono uno scherzo e secondo me tutti noi dobbiamo prendere cura seriamente di quello che ci sta succedendo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Jesús Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustoshi, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di innovazione che sta cambiando il mondo della nautica, le barche a vela ecocompatibili. La nautica sta navigando verso un futuro più verde con un'innovazione che mette al centro il rispetto per l'ambiente, le barche a vela ecocompatibili, progettate con materiali leggeri e sostenibili come il legno certificato FSC e il riciclo delle plastiche oceaniche. Queste imbarcazioni stanno riducendo l'impatto ambientale della nautica. Un esempio concreto è la Vagabond, una barca a vela progettata con l'uso di materiali eco-friendly come il legno FSC e rivestimenti realizzati con plastica riciclata. Questa imbarcazione ha conquistato l'oceano con il suo impegno verso un impatto ambientale ridotto, offrendo un'esperienza di navigazione sostenibile ma ad alte performance. L'uso di plastiche riciclate non solo aiuta a ridurre i rifiuti, ma promuove anche un circolo virtuoso in cui ogni elemento della barca viene scelto per il suo basso impatto ecologico. Scegliere una barca a vela eco-compatibile significa fare un passo decisivo verso un futuro sostenibile, dove l'amore per il mare e il rispetto per l'ambiente si incontrano. Un viaggio che unisce tradizione, innovazione e coscienza ecologica in perfetta armonia con la natura. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il vento che gonfia le vele può anche gonfiare la nostra speranza per un mondo più verde.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana, nel 1984 divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Eccoci allo spazio dove riflettiamo su scelte quotidiane che fanno la differenza. Oggi parliamo.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio and Wonder and Wonder.
1: Bentornati a Wonder and Wonder, qui siamo su Wise Radio e oggi voglio provare a farvi immaginare di essere su un treno leggendario, l'Orient Express, un viaggio capace di immergervi in un'atmosfera di mistero, avventure e lusso d'altri tempi. Siamo negli anni 70 e proprio tra questi velluti rossi e lampadari scintillanti, un uomo, dallo sguardo intenso, si sistema al suo tavolo nel vagone ristorante. Non è un passeggero qualsiasi, è David Bowie. Sì, proprio lui, che in quel periodo si trovava in viaggio per l'Europa in cerca di nuove ispirazioni e decide di viaggiare da Mosca a Parigi proprio a bordo dell'Orient Express. Aveva bisogno di staccare dalla frenesia di Los Angeles e forse da se stesso. E quale modo migliore se non perdersi e lasciarsi trasportare? Immaginatelo, cappotto lungo e sguardo perso tra i paesaggi che scorrono. In quel viaggio, lontano dai riflettori, respirò culture diverse e si lasciò cullare dal ritmo regolare delle rotaie. La leggenda narra che portasse con sé una macchina fotografica e scattasse immagini che sarebbero poi diventate frammenti della sua arte. L'Orient Express non è solo un treno, è una promessa d'avventura unica che non troverete facilmente altrove. E chissà, magari la prossima volta che sentirete una canzone di Bowie, riuscirete ad immaginarvelo proprio lì, con lo sguardo magnetico perso tra le stazioni dell'Est Europa. Qui è la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wise Radio.

0: sarei mai stata.
1: Un motivo in più per essere wise.
2: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
1: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di ciò che ci spinge a vedere solo ciò che vogliamo. Avete mai cercato disperatamente un oggetto per poi scoprire che era davanti a voi per tutto il tempo? Questo fenomeno si chiama attenzione selettiva e dimostra che il nostro cervello non registra tutto ciò che ci circonda, ma filtra le informazioni in base a ciò che considera rilevante. Un famoso esperimento che dimostra questo effetto avvenne quando ai partecipanti venne chiesto di contare i passaggi di una palla tra una persona con maglia bianca ed un'altra. Presi dal compito, non si accorgono che un uomo vestito da gorilla passò attraverso la scena. Questo fenomeno, chiamato cecità da disattenzione, mostra come il cervello ignori elementi non ritenuti importanti. L'attenzione selettiva ci aiuta a concentrarci, ma può anche distorcere la realtà. Ad esempio, se crediamo che una persona sia scortese, noteremo in lei solo comportamenti che confermano quest'idea, ignorando quelli gentili. Questo meccanismo influisce sulle nostre decisioni e sulle percezioni quotidiane, rendendoci vulnerabili alla manipolazione pubblicitaria e ai pregiudizi. Essere consapevoli di come funziona la nostra attenzione ci aiuta a vedere la realtà in modo più completo e obiettivo. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo delle bacche di goji. Piccoli frutti rossi capaci di accendere l'entusiasmo di chiunque ami uno stile di vita sano. Originarie della Cina e considerate un superfood, queste bacche sono note per le loro proprietà antiossidanti, in supporto al sistema immunitario, contribuendo al benessere generale. Ma cosa succede quando il loro fascino incontra una delle più grandi star della musica? Pare che proprio la pop star internazionale Harry Styles abbia reso le bacche di goji il suo snack preferito in tournée. Durante un'intervista recente, Harry ha scherzato sul fatto che grazie alle bacche di goji riesce a mantenere energia e buon umore anche dopo maratone di concerti. Secondo il suo team, non manca mai una ciotola di bacche nel backstage. Sono come piccole bombe di felicità, ha dichiarato ridendo. E considerando il successo planetario di Harry, viene quasi da pensare che il segreto della sua vitalità risieda proprio in questi frutti miracolosi. Se il tuo sogno è di sentirti come una rockstar, o semplicemente affrontare la giornata con il sorriso, le bacche di goji potrebbero essere l'alleato perfetto. Ricche di vitamine, minerali e sapore, sono il mix ideale di salute e gusto. E chissà, magari un giorno, proprio come Harry Styles, potrai vantarti di avere un superfood preferito che fa cantare anche le tue giornate. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere, Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo dell'abbondanza e della mancanza e di quanto entrambe riescono ad incidere nel vostro stare bene. Ti faccio una domanda semplice ma non banale. Nella tua vita vedi più quello che manca o quello che c'è? Perché sai, la realtà è la stessa, ma lo sguardo con cui noi vediamo la realtà cambia tutto. Qualche giorno fa una persona mi ha detto: Paolo, in questo periodo mi sembra di non avere abbastanza tempo, energie e risultati. E sai cosa mi ha colpito? Non quello che diceva, ma quello che non vedeva. Infatti non vedeva le cose che stavano funzionando, non vedeva le relazioni che c'erano e oltretutto non vedeva se stessa. Viviamo infatti spesso dentro una lente invisibile, la lente della mancanza. E questa lente fa una cosa molto ma molto precisa: seleziona. Quindi ci porta a notare quello che non abbiamo. Ci fa dimenticare invece quello che abbiamo. E pian piano questo atteggiamento ci convince che non siamo abbastanza, che non facciamo abbastanza, che non abbiamo abbastanza. Voglio farvi e darvi un piccolo spunto scientifico, ma molto semplice. Il nostro cervello è programmato per la sopravvivenza, non per la felicità. Gli psicologi parlano proprio di negativity bias. Tendiamo a vedere e ricordare di più ciò che manca o non va. Ma questo non è un destino, è solo un meccanismo che possiamo allenare e cambiare. E allora, a questo punto la domanda diventa: com'è la tua vita? Da dove la stai guardando? Piccola pausa musicale e ci ritroveremo subito dopo questo meraviglioso brano. 1, 2, 3.

0: Siamo ancora dentro alla mentalità dell'abbondanza e vorrei che questa mentalità potessimo incominciare a includere la possibilità di allenare l'abbondanza. Parlare di abbondanza, infatti, non significa raccontarsi delle favole, non significa dire va tutto bene quando non è vero. Significa proprio allenarsi a vedere anche quello che c'è, piuttosto che quello che ci manca. Voglio condividerti una cosa molto semplice. Anche io a volte entro nella mancanza. Succede quando qualcosa non va come vorrei, quando un progetto non parte subito, oppure quando anche una risposta non arriva. E lì, credetemi, è facilissimo scivolare nel pensiero: non funziona niente. Cosa faccio allora? Mi fermo, respiro, sorrido, se riesco anche lascio andare una risata gentile e mi faccio una domanda diversa. Cosa c'è adesso che prima non vedevo? E spesso qualcosa emerge, anzi, sempre. L'abbondanza non è avere tutto, è accorgersi di quello che c'è, perché si può avere tanto e ci si può sentire vuoti, oppure avere poco e sentirsi pieni. È uno stato interiore prima ancora che esterno. Proprio questa mattina una partecipante al mio Joy Lab online settimanale, Antonella, mi ha coinvolto in una videochiamata dal Malawi, in Africa, dove lei sta partecipando per portare aiuti e sostegno a tante famiglie africane. Ho potuto assistere a qualcosa di incredibile. Da remoto, chiaramente, ho assistito alle operazioni di rimessa in opera di un pozzo d'acqua rotto da tanto tempo, mesi se non anni, e mi ha colpito come le donne del villaggio accompagnavano queste operazioni, cantando e ballando. Quindi il ballo ed il canto come gesto di gratitudine e gioia in mezzo ad un ambiente pieno zeppo di natura e niente altro. Quindi voglio suggerire ad ognuno di voi un piccolo esercizio, un micro esercizio. Se puoi, fallo proprio adesso mentre ascolti. Fermati un attimo e trova tre cose che oggi sono presenti nella tua vita. Non perfette, non straordinarie, ma semplicemente presenti. E quindi, per esempio, una persona, una possibilità, una piccola gioia. Ci sono studi sulla gratitudine che mostrano che allenare l'attenzione su ciò che c'è migliora il tono dell'umore, riduce lo stress e aumenta la percezione di benessere. Ragazzi, se questo non è star bene, ditemelo voi. Non cambia subito la realtà, ma cambia il modo in cui tu scegli di viverla. E a volte è proprio da lì che la realtà inizia a cambiare. Un'altra piccola pausa, il tempo di un altro bellissimo brano musicale, e siamo ancora insieme.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Siamo ritornati insieme, ancora connessi dopo questo meraviglioso brano musicale. E allora, ti dico una cosa che può sembrare forte. La mancanza non nasce fuori. No, nasce dentro, nasce da dentro ognuno di noi. Puoi avere una casa e sentirti senza casa. Puoi avere persone accanto, e anche tante, e sentirti comunque solo, sola. Puoi avere dei risultati e non sentirti mai abbastanza. Perché la vera domanda non è cosa ho, piuttosto è cosa mi sento, o meglio, come mi sento rispetto a ciò che ho. Ho incontrato persone con pochissimo, ma con una luce negli occhi incredibile, e altre con tutto, ma sempre in rincorsa, sempre un passo dopo, sempre con questa sensazione di mancanza. L'abbondanza, quindi, è una pratica quotidiana. È quando ti fermi invece di rincorrere, riconosci invece di giudicare e ancora apprezzi invece di confrontarti. E allora voglio lasciarti con questa domanda oggi. Se per un giorno scegliessi di guardare la tua vita come se fosse già abbastanza, cosa cambierebbe? Vi saluto ricordandovi che io sono Paolo Ricci, maestro di ginnastica e di gioia, e questo è Joy Time, il tempo che ti prendi per star bene. Ciao! La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove vi parlerò di dialogo interiore e quindi di come ti parli quando nessuno ti sente. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, music for the future. I'll protect you from the hood.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del melograno. Tra i frutti più affascinanti e ricchi di storia, il melograno brilla come un vero superfood. Con i suoi chicchi rubini, sembra un piccolo scrigno della salute, pronto a sorprenderci con le sue proprietà. È una fonte straordinaria di antiossidanti, vitamina C e polifenoli, utili a combattere i radicali liberi, proteggere il cuore e rafforzare il sistema immunitario. Ma c'è di più. Il succo del melograno ha anche effetti antinfiammatori e può contribuire a migliorare la memoria. Insomma, un frutto multitasking che lavora sodo per il nostro benessere, con una grazia che poche altre piante possono vantare. Il melograno, pensate, era considerato simbolo di abbondanza e fertilità in molte culture nell'antica Grecia. E si diceva che fosse un dono di Afrodite, la dea dell'amore. In Cina, invece, è spesso regalato agli sposi come augurio di prosperità. Quindi se vi capita di rompere un melograno e spargere chicchi ovunque, consideratevi fortunati. State letteralmente seminando abbondanza. Con il suo mix di dolcezza e acidità, il melograno non è soltanto un piacere per il palato, ma anche un promemoria che il benessere, a volte, si nasconde nei dettagli, o meglio, nei chicchi. Un saluto da Greg e vi aspetto a una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu?

You're listening to Wise Radio, music for the future.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Viviamo in un'epoca dove sempre di più ci sentiamo di fretta. Abbiamo la sensazione interna di non avere abbastanza tempo. Io credo che questo accada per diverse ragioni ed è interessante vedere che accade un po' dappertutto. Non è una questione in un mondo occidentale piuttosto che in un contesto o un altro, no? Una delle ragioni per la quale questo accade è perché noi oggi viviamo in un mondo in cui siamo bombardati costantemente da un'enorme quantità di informazione. E con tutta questa informazione che noi riceviamo, noi dobbiamo in qualche modo stare sempre a elaborare tutto quello. E alla fine rimaniamo sempre a un livello superficiale.

arrivare al foglio che era in fondo per poter leggerlo, eccetera, non hai più nessuno spazio mentale per far nulla. E anche perché ci abituiamo a essere distratti, ci abituiamo a essere interrotti, ci abituiamo a rimanere in questo livello superficiale. Questa è una delle ragioni. Poi ci sono altre ragioni anche che ci fanno sentire di fretta. Viviamo in un'epoca fortemente portata dalla dopamina, da questo piacere costante con gli schermi, con tutto il resto. Più che essere come una droga, per me è una droga a tutti gli effetti e da cui tutti noi abbiamo la nostra dipendenza. E tutto questo ci porta a questa vita dove corriamo, corriamo, corriamo e in realtà non sappiamo neanche dove stiamo andando. Questo è un po' anche da dove viene il titolo del libro, Dove vai così di fretta, proprio per riflettere su che cosa stiamo facendo nella nostra vita e perché non riusciamo a goderci il tempo che tanto vogliamo, no? Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Amici con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati. Benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato del coaching

0: razionale, quello che tratta le energie sottili e che tiene in considerazione l'uomo nella sua interezza, corpo, mente, emozioni e spirito. Oggi facciamo un passo ulteriore nel mondo del Feng Shui invece, entrando nel tema dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici. Studia le forme naturali e artificiali che ci circondano, montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade, piazze. L'obiettivo è capire come queste strutture influenzino il flusso energetico e il benessere di chi abita o lavora in quegli spazi. Questa scuola parte dal principio che l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Ad esempio, la collocazione di una casa rispetto a colline e fiumi può sostenere la salute, la prosperità e la sicurezza, oppure creare blocchi e tensioni. La scuola della forma analizza anche la disposizione interna dell'edificio, delle stanze e degli arredi, cercando di armonizzare flussi energetici e funzionalità. La scuola della forma si occupa principalmente dell'analisi del territorio in relazione all'edificio, studiando la forma dell'edificio stesso e ciò che essa trasmette a chi lo abita. Prima di tutto, per osservare il territorio, si analizzano i cosiddetti draghi di montagna, cioè montagne, colline ed edifici statici, e i draghi d'acqua, cioè i fiumi, le strade e i percorsi in movimento. In pratica si tratta di valutare due polarità, il pieno statico e il vuoto attivo, in continua trasformazione. Nel caso dei draghi di montagna, osserviamo tutto ciò che rimane stabile nel territorio. Il posizionamento dell'edificio rispetto al territorio è fondamentale e viene esplicitato attraverso lo studio dei quattro animali celesti, ciascuno con un ruolo preciso nell'armonia energetica della casa. Come vi ho raccontato nella seconda puntata, anche i nostri ritmi circadiani, i cicli naturali che regolano sonno, attenzione, digestione e attività fisica, hanno un ruolo fondamentale nella disposizione degli ambienti. I quattro animali celesti guidano l'orientamento dell'edificio e delle sue stanze in armonia con i nostri cicli naturali, creando luoghi che supportano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è l'espansione del nostro corpo. Come il nostro corpo ha bisogno di protezione e apertura per agire nel mondo, anche la casa deve rispettare questa dinamica. Dovrebbe avere una parte posteriore solida che ci protegge e una parte anteriore più aperta che ci permette di vedere e orientarsi verso il futuro. Pensiamo alla caverna, una delle prime forme di riparo che l'uomo ha trovato in natura. Nel retro c'era sicurezza, riposo al buio e protezione dagli agenti esterni e dai predatori. Le ali laterali avvolgevano lo spazio, mentre la zona frontale aperta permetteva di osservare l'esterno e accendere il fuoco in sicurezza. Questo archetipo della caverna rimane impresso nel cervello animale dell'uomo e guida ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. E con l'immagine della caverna, che tuttora rappresenta per il nostro cervello un riferimento di luogo sicuro, vi lascio per una pausa musicale di pochi minuti. A tra poco.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Bentornati a Wise Radio. Sono Lara Casati e proseguiamo il nostro viaggio nel Feng Shui entrando nel cuore del tema dei quattro animali celesti. Per identificarli, il primo passo fondamentale è determinare il fronte della casa. Per farlo, osserviamo la parte più aperta con il maggior numero di finestre. Il retro, al contrario, sarà più chiuso, con meno aperture. Se le finestre sono simili su entrambi i lati, ci concentriamo su quale dei due appare più curato, armonico e accogliente. Una volta individuati fronte e retro, immaginate di posizionarvi come se foste la casa stessa. Alle vostre spalle il retro, davanti a voi il fronte. Questo passaggio è cruciale. Solo da questa prospettiva possiamo leggere correttamente il territorio e interpretare il linguaggio energetico della casa. Da questa posizione possiamo collocare quattro animali celesti. Alle nostre spalle, a protezione del retro, troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, del fronte, la fenice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa, la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. E alla nostra sinistra, il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Gli animali celesti possiedono caratteristiche archetipiche che si riflettono a livello energetico su di noi, ma il loro effetto dipende dalla conformazione reale e dall'ambiente circostante. Ad esempio, se la tartaruga deve offrire protezione e stabilità, nella pratica ciò si traduce in elementi concreti, come un muro solido, siepi, alberi o edifici a protezione del retro. Se questa protezione manca, nella nostra vita potremo percepire una mancanza di sicurezza e sarà utile prestare attenzione a questa dinamica individuando eventuali interventi per ristabilire equilibrio. Allo stesso tempo, osservare come la tartaruga nera, se esposta, trafficata, libera o tagliata, ci permette di comprendere meglio quali aspetti della nostra vita interiore risuonano con il retro della casa. Il Feng Shui, attraverso l'osservazione della posizione e della conformazione dei quattro animali celesti, insieme alle energie archetipiche che rappresentano, mette in luce aspetti profondamente personali. La casa è uno specchio, l'ho già detto tante volte, e attraverso di essa possiamo vedere parti di noi che magari non conosciamo ancora. Ed è qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Questo strumento ci permette di approfondire ciò che il Feng Shui ha evidenziato, comprendendo blocchi, resistenze o emozioni che emergono, e ci guida soprattutto a trascenderli, trasformando l'informazione in opportunità di crescita. Il Feng Shui non emette giudizi, evidenzia scenari che possono favorirci o ostacolarci, e già il semplice prendere consapevolezza di questi schemi rappresenta un primo passo positivo. La combinazione di Feng Shui e coaching vibrazionale serve quindi ad armonizzare spazio interno ed esterno, lavorando sia sull'ambiente sia sulle dinamiche interiori che vi risuonano. Così ogni stanza, ogni flusso, ogni disposizione diventa uno strumento di osservazione e trasformazione. La nostra casa può diventare un'alleata preziosissima, supportando la nostra crescita personale, la chiarezza mentale, la vitalità e la capacità di fluire con le situazioni della vita quotidiana. Ora ti lascio a una brevissima pausa musicale. Ci vediamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

Rieccoci in questa puntata sui quattro animali celesti. Prima della pausa musicale vi ho raccontato come individuare fronte retro della casa e come riconoscere il posizionamento di tartaruga nera, fenice rossa, drago verde e tigre bianca. Tornando alla disposizione dei quattro animali celesti, come ricordavamo nella puntata sui cicli circadiani, la loro collocazione ideale non riguarda solo l'orientamento geografico, ma anche la qualità dell'energia che ci circonda. L'asse primario, retrofronte, ossia tartaruga nera, fenice rossa, è associato a riposo, attività, risorse e sviluppo, passato e futuro. La tartaruga nera, alle nostre spalle, protegge e sostiene, mentre la fenice rossa, davanti, ci invita ad espandere, creare e proiettare energia verso ciò che desideriamo costruire. L'asse secondario, sinistra-destra, corrisponde a drago verde e tigre bianca. È associato a inizio e completamento, principio maschile e femminile. Il drago verde simboleggia azione, organizzazione, ideazione e capacità di gestione, mentre la tigre bianca rappresenta intuizione, sensibilità, ispirazione e capacità di portare a termine ciò che iniziamo. Per visualizzare correttamente questi archetipi, pensate a una poltrona ideale. Chienale alto che protegge la schiena rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, rappresenta la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi serve a contenere lo spazio e a rendere la seduta più confortevole. Analogamente, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo, un elemento di contenimento, aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare l'energia. Il primo passo nell'osservazione è guardare come sono disposti i quattro animali, senza preoccuparsi ancora delle direzioni geografiche. Alle nostre spalle troviamo la tartaruga nera, che idealmente dovrebbe avere muri alti, alberi robusti e garantire privacy, simbolo di protezione, stabilità, salute, legame con il passato e capacità di accumulare risorse. Davanti, la fenice rossa dovrebbe offrire una vista aperta, senso di libertà e movimento, con muri bassi, recinzioni leggere e alberi più bassi. Essa rappresenta novità, creatività, capacità di progettare il futuro e creare opportunità. Alla nostra sinistra c'è il drago verde, leggermente più alto della tigre, con forme lineari e stabili, simbolo del maschile. Azione, organizzazione ed energia positiva. Alla destra la tigre bianca presenta invece elementi più bassi e variegati e rappresenta il femminile, intuizione, sensibilità e capacità di completare e armonizzare processi iniziati. Esistono anche posizioni geografiche canoniche in cui quattro animali vengono enfatizzati: tartaruga nera nord, fenice rossa sud, drago verde est e tigre bianca ovest. Tuttavia, contrariamente a quanti molti pensano, l'orientamento non è rigido. L'influsso degli animali varia a seconda della collocazione reale della casa e delle caratteristiche del territorio. È qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Osservare queste energie ci permette di riconoscere blocchi interiori, resistenze e schemi ricorrenti e di armonizzare l'energia personale con quella dello spazio. In questo modo non solo leggiamo l'ambiente, ma interveniamo anche su noi stessi, integrando corpo, emozioni ed energie sottili. E con questo pensiero ci fermiamo per una breve pausa musicale. A tra pochissimo! Music for the future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Rieccoci con la mia rubrica sul Feng Shui. Poco fa vi stavo parlando dei quattro animali celesti e di quanto sia importante scoprire dove sono posizionati. I quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno che all'interno del nostro edificio, osservando quelli esterni è come se analizzassimo la nostra vita esterna, cioè i rapporti sociali e gli eventi che possiamo controllare meno. Al contrario, quando li osserviamo all'interno della casa, ci concentriamo sulla vita familiare personale, oltre a un aspetto più intimo e interiore. C'è poi un'ulteriore classificazione che riguarda il giardino di proprietà. Se è vero che ciò che è fuori dalla casa riflette il rapporto con il mondo esterno, il giardino privato rappresenta uno spazio intermedio. La sua posizione e la porzione di proprietà considerata ci parlano di come noi interagiamo con l'esterno, delle opportunità e dei limiti che percepiamo in modo più personale. Tutto ciò che sta al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo subiamo. Ad esempio, se in corrispondenza della Fenice Rossa si trova un edificio fatiscente, abbandonato, è probabile che le nostre possibilità, le occasioni e il futuro risentano energeticamente di quella situazione, manifestandosi come ostacoli o difficoltà. All'interno dell'edificio possiamo immaginare la pianta della casa suddivisa in tre fasce parallele alla facciata. La fascia più vicina alla Fenice Rossa rappresenta il futuro, quella vicina alla Tartaruga Nera il passato e quella centrale il presente. È una suddivisione molto semplice da ricordare. La Tartaruga Nera riguarda il passato, mentre la Fenice Rossa il futuro, in perfetta coerenza con le loro caratteristiche archetipiche. Se invece consideriamo delle strisce perpendicolari alla Fenice Rossa, quella della relativa al drago verde rappresenta il maschile, mentre quella vicina alla Tiger Bianca rappresenta il femminile. Questa suddivisione ci permette di esplorare l'equilibrio tra maschile e femminile degli abitanti della casa, facendo emergere nuove sfumature e blocchi sottili che magari non avevamo notato. Anche in questo caso, il coaching vibrazionale ci aiuta a tradurre e comprendere meglio ciò che la casa ci racconta di noi. Sempre all'interno della casa, i quattro animali celesti vengono osservati anche quando analizziamo la posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona o una sedia. Ad esempio, un letto con una parete piena alle spalle, magari con una testiera alta che offre protezione e con la fenice leggermente contenuta da un tappeto davanti, ha un posizionamento ottimale. Al contrario, un letto con finestre o porte alle spalle sconsigliato, rende vulnerabili e mantiene in uno stato di allerta costante. Lo stesso principio vale per le scrivanie. Finestre alle spalle ci espongono e attivano il cervello rettile, riducendo concentrazione e senso di sicurezza. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ritroveremo gli animali celesti e molto altro ancora. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-299-03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
3: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits. Sono Greg e oggi parliamo del sedano. Spesso relegato al ruolo di semplice contorno o ingrediente per zuppe, sta vivendo adesso il suo momento di gloria. Grazie alla sua leggerezza e alle innumerevoli proprietà benefiche, questo ortaggio croccante è stato incoronato finalmente come superfood. Ricco di fibre, vitamine, minerali come il potassio, è noto per favorire la digestione, depurare l'organismo e mantenere la pelle luminosa. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua capacità di inserirsi in ogni dieta con stile, persino quella delle rockstar. Si dice che Elton John, icona musicale senza tempo, abbia una passione particolare per il sedano. Durante i suoi tour, il cantante inglese richiederebbe regolarmente centrifughe fresche di sedano nel suo backstage. A quanto pare, queste bevande lo aiutano a mantenere una voce impeccabile e l'energia necessaria per affrontare i concerti. Il sedano non solo lo rinfresca, ma pare sia un alleato per la sua salute vocale. Grazie alla sua alta concentrazione di acqua e al potere antinfiammatorio, insomma è un vero e proprio rocket fuel. Se il sedano è abbastanza buono per il leggendario Rocketman, forse dovremmo concedergli più attenzione nelle nostre vite. Versatile, salutare e perfetto per uno snack o un drink creativo, il sedano ci dimostra che anche la semplicità può essere straordinaria. Chi le avrebbe mai detto che tra i segreti del rock and roll ce ne fosse uno così verde e croccante? Un saluto da Greg e vi aspetto alle prossime puntate di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Show presents Inner Peace.
1: La nostra mente ha una caratteristica che in inglese c'è un termine che si dice use it or lose it, o lo usi o lo perdi, che riflette una delle caratteristiche della mente, che la mente è fatta di abitudini. Più ripetiamo una cosa, più quella cosa viene naturale, facile, meno facciamo qualcosa, più andiamo a perdere quella capacità lì. Quello che accade è che noi sempre di più ci stiamo abituando di avere le cose più veloci. È tutto subito, è tutto ora, e quello che noi vogliamo in fondo non sono le cose, ma è la sensazione di piacere che otteniamo quando abbiamo le cose. Quindi quello che accade è che se io posso

fine dei conti, quando non è come noi volevamo, come ci aspettavamo, abbiamo ancora più frustrazione, no? E il problema che avviene anche con questo è che molto spesso la bellezza si trova nel percorso, non tanto nell'obiettivo. Quindi una volta andavi in un negozio, dovevi andare fino lì, cercare il negozio, nel frattempo vedevi un'altra cosa, conoscevi qualcuno, riflettevi su un'altra cosa e magari alla fine dei conti non trovavi neanche quello che eri andato a comprare, però avevi trovato altre cose, ci sono altre cose che venivano fuori molto belle, no? Oggi invece no, non è più così. E oggi siamo molto più manipolabili dal mercato, dalle pubblicità e da tutto quello che ne viene insieme, no? E questo aspetto di aver tutto per subito, per ieri, alla fine non riguarda solo quello che vado ad acquistare o la comunicazione che vado a mandare. È anche verso qualunque cosa. Io sento in ogni ambito che si dice tutto per ieri, vogliamo tutto per ieri. E non riusciamo più ad aspettare, non riusciamo più a stare con noi stessi, rilassiamoci un attimo, avverrà nel suo dovuto momento. E quell'attesa è anche bella perché ci permette di riflettere di più, ci permette di anche di dare più valore a quello che arriva. Ed è importante imparare questo. Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della curcuma, che negli ultimi anni è diventata una protagonista indiscussa del mondo del benessere. Questa spezia dorata, conosciuta da secoli nella medicina ayurvedica, è osannata per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Il suo segreto? La curcumina, un principio attivo che promette miracoli per il corpo e la mente. Eppure, chi avrebbe mai pensato di trovarla sul tavolo di una leggenda della musica? Pare che Mick Jagger, il carismatico frontman dei Rolling Stones, sia un grande fan della curcuma. Secondo indiscrezioni, il rocker settantenne, che sembra avere l'energia di un ventenne, avrebbe inserito questa spezia nella sua routine quotidiana per mantenere la sua forma smagliante. Infusi di curcuma, latte dorato e persino smoothies arricchiti con un pizzico di questa polvere magica. Il segreto del suo eterno rolling potrebbe davvero nascondersi qui. Dopotutto, se può aiutare Jagger a ballare instancabilmente su un palco per ore, magari può dare una spinta anche alle nostre giornate. Che si tratti di un elisir di lunga vita o semplicemente di una spezia versatile, una cosa è certa: la curcuma sta vivendo il suo momento di gloria, e non solo in cucina. Se persino una leggenda del rock la usa per rimanere sulla cresta dell'onda, forse vale la pena darle una chance. E poi, chi non vorrebbe un pizzico di rock and roll nel proprio smoothie smattutino? Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta ed ha un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua se necessario per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca? Direi proprio di sì, e su questa riflessione vi saluto. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Rieccoci e bentornati su Wonder and Wonder. Siete pronti? Perché oggi voglio provare a farvi allontanare dalla noiosa vita quotidiana e trasportarvi in una vera e propria destinazione da sogno. Un luogo tropicale che forse non avete mai sentito nominare, ma che incarna perfettamente tutta la magia dell'Indonesia. Sto parlando dell'isola di Sumba. La conoscete? Sumba è una gemma nascosta nell'arcipelago indonesiano, situata a est di Bali e ancora poco conosciuta. Infatti, a differenza della sua vicina, sicuramente più famosa e più caotica, qua il tempo sembra essersi fermato. Chilometri di spiagge incontaminate, acqua cristallina e colline verdi che si estendono a perdita d'occhio. Come spiegarvelo, è un vero e proprio paradiso incontaminato. Qualche anno fa ho avuto la fortuna di visitare questo posto e devo dirvi che c'è qualcosa di più. A dire il vero, la cosa più sorprendente è proprio la popolazione di Sumba, fortemente legata alle tradizioni e alla cultura Marapu, una religione ancestrale che influenza ogni aspetto della loro vita quotidiana. Ma non solo, a parte le tradizioni, l'isola sta diventando anche una meta per il turismo di lusso sostenibile. Avete mai sentito parlare di Nivatu? È un resort esclusivo di Sumba, considerato più volte tra i migliori al mondo, e punta tutto sull'ecosostenibilità e il rispetto anche per la comunità locale. Qui, infatti, oltre a rilassarvi, potete surfare su onde spettacolari o contribuire a progetti per lo sviluppo della comunità dell'isola. Non a caso, sapete chi si è innamorato di quest'angolo di mondo? Niente meno che John Legend. Il celebre cantautore, infatti, dopo essere stato ospite in questo lussuosissimo hotel, si è innamorato così tanto dell'isola che ha deciso di acquistare una proprietà per potersi rifugiare con la sua famiglia e godersi della pace e della bellezza di questo posto, anche in cerca di ispirazione. Quindi, che voi siate artisti come John Legend in cerca di ispirazione o semplici viaggiatori curiosi, Sumba vi accoglie con il suo spirito autentico e selvaggio. Una scelta perfetta per chi stava pensando di programmare un viaggio proprio in Indonesia. Qui è la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio. Ciao!
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle patate abruzzesi. Sono l'esempio perfetto di come un alimento umile possa essere un autentico superfood. Conosciute come patata turchesa, o anche turca o turchesesca, crescono nelle terre alte e generose dell'Abruzzo, dove il clima fresco e il suolo ricco di minerali donano loro un sapore unico e una consistenza perfetta per ogni tipo di preparazione. Queste patate sono ricche di fibre, vitamine del gruppo B, potassio e antiossidanti, il che le rende non solo buonissime, ma anche incredibilmente nutrienti. La loro storia è legata all'agricoltura di montagna, dove per secoli hanno rappresentato un pilastro dell'alimentazione locale. Le più famose? Le patate del Fucino, celebri per la loro polpa compatta e il gusto pieno. Alla fine, le patate abruzzesi sono un superfood che non ha bisogno di fronzoli o mode passeggere, e mentre gli altri rincorrono bacche esotiche, loro stanno lì, umili, ma imbattibili. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Ha sovvertito le regole della moda, inventato i primi jeans a seconda pelle ed è stato il pioniere della shopping experience. Per questo e per tanto altro, oggi vi raccontiamo la storia di Elio Fiorucci. L'epoca Fiorucci inizia nel 1963, anno in cui apre il suo primo negozio in Galleria Passarella a Milano. Minigonne, colori, neon, luci e musica alta caratterizzano quel luogo. Una preview di quell'idea di shopping experience che si concretizzerà nel suo secondo store, quello di Via Torino, nato nel 1974, dove troveranno spazio non soltanto vestiti e accessori, ma anche libri, profumi, abiti vintage, complementi d'arredo e un ristorante, in cui vengono serviti hamburger su piatti Richard Ginori. Molte delle sue ispirazioni arrivano dai suoi viaggi, come i jeans in denim aderenti ad accentuare la sensualità della silhouette femminile. Una visione che gli arriva durante un viaggio ad Ibiza, quando vede un gruppo di ragazze hippie che si tuffano in mare indossando soltanto i loro jeans a zampa. Il denim è aderentissimo, ricopre il corpo e lo esalta. Tra gli anni 70 e 80, Elio Fiorucci apre un negozio anche a New York, molto apprezzato da Andy Warhol, che qui decide di presentare il suo iconico progetto Interview Magazine. Numerose le star internazionali che frequentano quel negozio, da Madonna, che è anche un fratello commesso da Fiorucci, a Bianca Jagger e Grace Jones. E il suo negozio viene presto ribattezzato lo Studio 54 dei Time. Keith Haring, negli anni 80, firma con i suoi graffiti il restyling del negozio di Milano. Imprenditore visionario, Elio Fiorucci ha liberato i giovani dell'epoca dalle costrizioni e donato loro una moda libera e colorata.
3: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della papaya, uno di quei frutti che fa bene al corpo e al palato. Con la sua dolcezza tropicale e un mix di vitamine A, C ed E, antiossidanti e fibre, è considerato un superfood per una buona ragione. Non solo è gustosa, ma anche ricca di benefici per la salute, come il supporto per la digestione e la protezione del sistema immunitario. Insomma, una vera e propria bomba di energia naturale. Anche le star più brillanti come Rihanna la adorano, infatti durante il suo tour mondiale pare che Rihanna non possa fare a meno di una papaya fresca ogni mattina. La cantante delle Barbados è nota per la sua energia inarrestabile e per la sua bellezza naturale, e la papaya è un ingrediente fondamentale nella sua routine giornaliera. Con il suo impegno per il fitness e la salute, Rihanna sa che un frutto così ricco di vitamine è perfetto per mantenersi in forma, nutrire la pelle e rimanere sul palco al meglio. La papaya quindi non è soltanto un frutto esotico da gustare sotto al sole tropicale, ma un alleato prezioso per chiunque cerchi di vivere al massimo delle proprie potenzialità. Quindi se vuoi sentirti un po' come Rihanna nella vita quotidiana, perché non aggiungere la papaya alla tua dieta? Oltre a deliziare il tuo palato con un sapore irresistibile, ti aiuterà a mantenerti in salute e sentirti energico. Che tu sia un fan di Rihanna o semplicemente alla ricerca di un modo sano per rimanere in forma, la papaya è un'opzione che non puoi ignorare. Un piccolo frutto che fa una grande differenza. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati a tutti, qui è la vostra Ludovica e siamo a Wonder and Wonder. Oggi vi porto con me in un viaggio nel cuore pulsante dell'Europa, a Berlino, una città vibrante di storia, creatività e rinascita continua. Ma Berlino non è solo questo, è anche un luogo di contrasti. Da una parte l'eredità storica di un'epoca di guerra, dall'altra la spinta verso un futuro innovativo. Camminare per le strade di Berlino è infatti come fare un viaggio tra passato e presente, tra antiche storie e nuove ispirazioni. Pensate infatti ad un muro, una barriera che divideva la città in due mondi opposti, est e ovest. Il muro di Berlino è stato infatti per quasi 30 anni il simbolo di una separazione, sia fisica ma anche ideologica. Però non fatevi ingannare da questo, perché Berlino oggi è molto di più. La città infatti ha saputo trasformare queste ferite in arte e ha dato spazio a un'incredibile scena culturale, accogliendo artisti da tutto il mondo. Uno tra questi, David Bowie. Torniamo infatti ancora un secondo indietro, torniamo al 1977. Bowie stava vivendo un momento di crisi profonda e per questo decide di trasferirsi a Berlino. Voleva sfuggire dalle pressioni della fama e trovare nuove ispirazioni. Un giorno si trova nel suo studio di registrazione, guarda fuori dalla finestra verso quel muro e vede proprio lì sotto una coppia scambiarsi un bacio di un'intensità così magica che ai suoi occhi, anche solo per un secondo, era stata in grado di abbattere ogni barriera. In un mondo così divisivo e in una città segnata dalla separazione, quel momento di intimità, quella piccola scintilla di normalità e amore era qualcosa di profondamente significativo. Ed è proprio grazie a quel momento, consumatosi tra le strade vibranti e crude di Berlino, che David Bowie scrisse Heroes, forse uno dei suoi capolavori più celebri, ma soprattutto una delle più potenti canzoni di speranza e resistenza. Stiamo parlando di un inno alla possibilità di vincere ogni barriera, che sia reale o simbolica. Oggi Berlino è una città unita, una capitale della creatività e della libertà. E camminando lungo quel che resta del muro, lungo l'East Side Gallery, sembra quasi di poter risentire quelle note che Bowie ha lasciato per le strade della città. E chissà, forse camminando proprio per queste strade, troveremo anche noi l'ispirazione per diventare, almeno per un giorno, degli eroi. Un saluto dalla vostra Ludovica. Io sono sempre qui e vi aspetto per il prossimo viaggio.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi alla scoperta della spirulina, un piccolo miracolo della natura. Non lasciatevi ingannare però dal suo aspetto. Questa minuscola alga verde-azzurra racchiude un mondo di benefici per la nostra salute. La spirulina è famosa per la sua eccezionale densità nutritiva, ricca di proteine, vitamine, ferro e antiossidanti. È un alleato prezioso per chi desidera sentirsi al pieno di energie. Grazie alla presenza di tutti gli aminoacidi essenziali, è particolarmente apprezzata da sportivi, vegetariani e vegani. Ma non solo. La spirulina supporta il sistema immunitario, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo e può persino aiutare a migliorare l'equilibrio metabolico. Le sue origini risalgono a 3,5 miliardi di anni fa ed è considerato uno degli alimenti più antichi del pianeta. Ma non è tutto. La NASA l'ha scelta come alimento per gli astronauti nelle missioni spaziali, proprio per la sua capacità di fornire nutrienti essenziali con piccole quantità. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di spirulina, ricordate, non è solo un superfood, ma anche un ponte tra la storia della Terra e le stelle. Un vero space food, sempre al passo coi tempi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo del potere delle parole e nello specifico di persuasione. Ma che cos'è la persuasione? Provando a dare una definizione, possiamo dire che è una qualsiasi azione volta a influire o condizionare gli altri per raggiungere i propri scopi e obiettivi. La persuasione è ovunque, negli spot pubblicitari, nei discorsi politici e anche nelle conversazioni quotidiane. Ma cosa rende un messaggio persuasivo? La psicologia ci offre alcune risposte. Uno dei principi fondamentali è la reciprocità. Quando qualcuno ci fa un favore, ci sentiamo in dovere di ricambiare. È per questo che una prova gratuita o un piccolo regalo possono influenzare le nostre scelte. Un altro elemento chiave è l'autorità. Tendiamo a fidarci di chi percepiamo come esperto, che si tratti di un medico o di una celebrità. Anche il contesto è fondamentale. Il principio della scarsità, ad esempio, ci spinge ad agire quando percepiamo qualcosa come limitato. La celebre frase «offerta valida solo per oggi» è una frase che sfrutta questa leva. Inoltre, la coerenza gioca un ruolo importante. Una volta che dichiariamo una posizione, siamo più inclini a mantenerla per non contraddirci. La persuasione non è solo un'arma per influenzare gli altri, è uno strumento per comunicare in modo efficace. Essere consapevoli di questi meccanismi non solo ci aiuta a difenderci da manipolazioni, ma anche a costruire messaggi più chiari e autentici. Perché la vera persuasione non è inganno, ma connessione. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tè verde. Da secoli apprezzato in Oriente, è molto più di una semplice bevanda. Questo infuso delicato e aromatico è un vero superfood, grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche. Ricco di antiossidanti, in particolare catechine, il tè verde combatte i radicali liberi, aiutando a contrastare l'invecchiamento cellulare e a preservare la salute della pelle. Ma non finisce qua. Questa preziosa bevanda supporta il metabolismo, favorisce la digestione e può contribuire a mantenere il cuore in salute grazie alla sua capacità di regolare i livelli di colesterolo. Non è un caso che molte culture lo considerino un autentico simbolo di longevità. Sapevate che i monaci buddisti giapponesi bevevano il tè verde durante le lunghe sessioni di meditazione? Questo perché aiuta a mantenere la mente vigile e concentrata, grazie alla combinazione unica di caffeina e L-teaina, una sostanza che favorisce il rilassamento senza però causare sonnolenza. Con ogni tazza di tè verde non state solo concedendovi un momento di piacere, ma anche attingendo a una tradizione millenaria di salute e serenità. In un mondo sempre di corsa, il tè verde ci invita a rallentare e sorseggiare un po' di benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Oggi voglio parlarvi di un posto. Probabilmente tutti conoscete Machu Picchu, la città perduta degli Inca, definita più volte una delle sette meraviglie del mondo. Ma se vi dicessi che non molto lontano, sempre in Sud America, esiste un'altra città nascosta? È un luogo che pochi hanno visto, si cela tra le montagne e sicuramente poco battuto dai sentieri turistici. Ecco, benvenuti a Ciudad Perdida, in Colombia, nel cuore della Serra Nevada di Santa Marta. È immersa in una giungla fitta e misteriosa. Sorge su una città sacra costruita secoli prima di Machu Picchu e bisogna ammettere che non è proprio facile raggiungerla. Un trekking epico attraverso foreste, fiumi impetuosi e sentieri che si arrampicano sulle montagne è l'unica via per arrivarci. Ma la fatica è ripagata perché ad aspettarvi c'è il fascino di un luogo che sembra sospeso nel tempo. E forse bisogna ringraziare proprio questo trekking perché ha permesso a questo luogo magico di preservarsi dal turismo di massa fino ad oggi. Qui, tra terrazze in pietra avvolte dalla vegetazione e scalinate che sfidano la gravità, si respirano le tradizioni delle antiche popolazioni Tairona. I riti sacri di questa popolazione hanno messo le basi di leggende che vivono ancora oggi tra la popolazione locale. Ciudad Perdida, quindi, è un'avventura, un luogo magico e nascosto, accessibile solo a pochi ma travolgente. Machu Picchu rimane sicuramente una delle sette meraviglie del mondo, ma se state cercando qualcosa di un po' più ricercato, beh, forse è il momento di guardare un po' più a nord, verso la Colombia. Allora, che dite, vi ho convinto? Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e il ristorante di oggi ha reso l'avocado un'opera d'arte. Nel vivace quartiere di Brera di Milano si trova Avocado Bliss, un ristorante che ha fatto dell'avocado il cuore della sua cucina. Questo superfood amato per i suoi grassi buoni, vitamine e versatilità è il protagonista assoluto di un menù che unisce tutto: salute, estetica e sapore. L'idea è nata dalla passione dello chef per i sapori esotici. Ogni piatto, infatti, è un omaggio all'avocado, declinato in versioni dolci o salate. Il piatto simbolo è l'avocado rose toast, una fetta di pane artigianale sormontata da una rosa di avocado perfettamente affettato, condito con olio d'oliva e una spruzzata di limone. Ma l'invenzione più curiosa è l'avocado burger, un panino senza pane dove l'avocado funge da bun, avvolgendo una farcitura di quinoa, hummus e verdure grigliate. Pensate che il dessert più amato dal locale è l'avocado cheesecake. Lo chef, pensate, l'aveva preparato per scherzo durante una serata tra amici, ma il risultato è stato così apprezzato che oggi è il dolce più ordinato dai clienti, attirando persino food blogger internazionali. Avocado Bliss non è soltanto un ristorante, ma un luogo dove il cibo racconta storie di creatività e benessere. Insomma, anche gli ingredienti più semplici, come un avocado, possono trasformarsi in qualcosa di straordinario se usati con passione e fantasia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'influenza dei colori sulle emozioni e sul comportamento. I colori non sono solo elementi visivi, influenzano il nostro umore, il nostro comportamento e persino le nostre decisioni. La psicologia del colore studia il modo in cui il nostro cervello reagisce ai diversi colori e a come questi vengono usati in ambiti come la pubblicità, la moda e il design. Alcuni colori hanno effetti universali. Il rosso, ad esempio, attira l'attenzione e aumenta la frequenza cardiaca, motivo per cui è usato nei segnali di pericolo e nei marchi dei fast food. Il blu, invece, trasmette calma e fiducia, rendendolo popolare nei loghi aziendali. Il giallo, invece, è associato all'ottimismo, ma può anche causare ansia se usato in eccesso. La percezione dei colori è anche culturale. In Occidente il bianco rappresenta la purezza, mentre in alcune culture asiatiche è il colore del lutto. Insomma, i colori influenzano anche il nostro comportamento. Esperimenti dimostrano che le stanze dipinte di verde aiutano la concentrazione, mentre le luci blu riducono il crimine negli spazi pubblici. Persino la scelta dei colori negli abiti può influenzare il modo in cui gli altri ci percepiscono. Conoscere il potere del colore ci aiuta a usarlo in maniera più strategica per migliorare la nostra vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nella nostra rubrica di oggi parleremo di un uomo che partendo dal nulla diventò uno degli uomini più ricchi d'Italia, Ennio Doris. Da bambino sognava di diventare mediatore di bestiame come il padre, ma una malattia lo rese gracile e la famiglia decise così di farlo studiare. Dopo il diploma in ragioneria iniziò la sua carriera presso la Banca Antoniana di Padova. Andò poi a lavorare in un'azienda, ne divenne direttore commerciale e in quel periodo realizzò che voleva fare il salto e diventare imprenditore. Sogno che si realizzerà qualche anno più tardi grazie a un incontro casuale a Portofino con Silvio Berlusconi. Così nel 1982 Ennio Doris, dopo una lunga esperienza nella consulenza e nella promozione finanziaria, fondò con il gruppo Fininvest Programma Italia, importante rete di intermediazione finanziaria che si trasformò poi in Banca Mediolanum. Il suo motto era: il miglior modo per essere egoisti è essere altruisti. E così nel 2008, dopo il crack della Lehman Brothers, rimborsò completamente i clienti della sua banca che avevano sottoscritto polizze con obbligazioni di questa banca, per un totale di quasi 160 milioni di euro, e senza attingere dagli azionisti di minoranza, ma lasciando tutto a carico dello stesso Ennio Doris e di Silvio Berlusconi. La sua è una formidabile business story. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Benvenuto a Behind. Siete pronti per un tuffo nel passato? Con uno dei brani più iconici della storia del rock, Another Brick in the Wall di Pink Floyd. Non è solo una canzone, ma un profondo riflessione sul dolore e sull'isolamento. Roger Waters, mente creativa del Pink Floyd, ha spesso parlato della sua fragilità emotiva fin dall'infanzia. La perdita del padre durante la Seconda Guerra Mondiale, un trauma che ha segnato profondamente la sua vita, rappresenta la prima pietra di quel muro interiore. Ma non è tutto. Un altro elemento che ha contribuito al suo malessere è stato il sistema educativo dell'epoca, rigido, punitivo, incapace di valorizzare la creatività e la libertà di pensiero. Another Brick in the Wall dà voce a questa critica, raccontando un'infanzia segnata da un'educazione repressiva. Il brano va oltre la vicenda personale, diventando un manifesto contro una società indifferente ai traumi e alla difficoltà personale. Simbolo di ribellione, la canzone ha parlato a generazioni di giovani, denunciando un sistema scolastico e sociale che opprime invece di nutrire la libertà individuale. Ancora oggi, Another Brick in the Wall rimane un grido contro le ingiustizie, un invito ad ascoltare e rispettare chi cresce. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo

Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico. Parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è onestà. È una parola solida. Pesa quando la pronunciamo. Ma il peso del marmo è anche la trasparenza del vetro. Spesso la riduciamo a una semplice regola morale. Non dire bugie, non rubare. Ma è davvero solo questo? La parola onestà deriva dal latino honestas. E sapete cosa indicava? La qualità di ciò che è degno di stima e di rispetto. Non è quindi solo l'assenza di un inganno. È una presenza, è la presenza di una coerenza interiore, così forte da diventare visibile all'esterno. Essere onesti significa vivere in armonia con i propri valori, anche e soprattutto quando nessuno ci osserva. È facile essere corretti quando abbiamo gli occhi del mondo addosso, ma chi siamo noi quando siamo soli? Chi siamo quando potremmo prendere una scorciatoia e nessuno lo saprebbe mai? L'onestà è la bussola che orienta le nostre azioni verso ciò che è giusto, non verso ciò che è conveniente. E credetemi, la differenza tra giusto e conveniente è lo spazio dove si gioca la nostra integrità. Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa prima pausa musicale, continuiamo a parlare di onestà qui su Waze Radio. Se cerchiamo un maestro di onestà, ancora una volta dobbiamo rivolgere lo sguardo alla natura. La natura non sa mentire, non possiede l'arte della finzione e pensate proprio al ciclo delle stagioni. L'inverno non finge di essere estate per piacerci di più. Si presenta con il suo freddo, il suo silenzio, il suo riposo necessario. Non si scusa per il gelo, perché sa che il gelo serve alla terra per rigenerarsi. Nell'autunno non si traveste da primavera, lascia cadere le foglie, mostra i rami nudi, accetta la fine di un ciclo con una dignità assoluta. Ogni stagione è onesta nel mostrarsi per ciò che è, con i suoi doni specifici e le sue sfide inevitabili. Non c'è marketing nel bosco, non c'è filtro Instagram su un temporale. È proprio questa autenticità radicale a rendere il ciclo della vita armonico e sostenibile. Se l'inverno cercasse di imitare l'estate, il ciclo si romperebbe. La vita finirebbe, l'onestà in natura è una questione di sopravvivenza. Nella storia umana l'onestà è stata spesso l'ingrediente segreto di leadership straordinarie. C'è un esempio che svetta su tutti, Abraham Lincoln. Lo chiamavano l'Honest Abe, l'onesto Abe, e non era un soprannome ironico. Si racconta che, quando lavorava come commesso in un negozio da giovane, una volta si accorse di aver fatto pagare un cliente pochi centesimi in più per sbaglio. Quella sera stessa, dopo una giornata di lavoro faticoso, camminò per chilometri fino a casa della donna, solo per restituirle quelle monete. Sembra una storia piccola, quasi ingenua, ma fu su fondamenta come questa che Lincoln costruì la sua credibilità politica. In un momento storico in cui l'America si stava strappando a metà con la guerra civile, la sua forza non stava solo nelle sue idee politiche o strategiche. La sua forza stava nel fatto che persone, anche i suoi avversari, sapevano di potersi fidare della sua parola. Sapevano che non avrebbe manipolato la verità per tornaconto personale. L'onestà non era una debolezza, era l'armatura più resistente che avesse.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Torniamo a noi, a oggi. Non siamo presidenti degli Stati Uniti, non dobbiamo gestire guerre civili, eppure, ogni giorno, affrontiamo decine di bivi morali. L'onestà quotidiana non si misura nei tribunali, ma nei gesti invisibili. Si misura quando, al bar, ti danno un resto sbagliato a tuo favore. Sono solo 2 euro, nessuno lo saprà mai. Il barista è distratto, cosa fai? Si misura quando un amico ti chiede un parere e tu, invece di dire un sì forzato per non dispiacergli, scegli di dire un no, sincero, motivato, magari scomodo, ma vero. Quello è un atto di rispetto profondo. Si misura sul lavoro, quando commetti un errore. L'istinto è quello di nasconderlo, dare la colpa al software, al collega, alla sfortuna. L'onestà è alzare la mano e dire: ho sbagliato io. Ecco come intendo rimediare. Questi atti sembrano insignificanti, ma sono mattoni, giorno dopo giorno, che costruiscono la casa della nostra reputazione. Costruiscono fiducia, e senza fiducia non esiste relazione solida, né nel business né nella vita privata. L'onestà è forse la virtù più urgente di cui abbiamo bisogno oggi. Viviamo in un mondo complesso dove è facile nascondersi dietro slogan verdi, ma la sostenibilità richiede una verità radicale. Essere onesti, qui, significa avere il coraggio di guardare l'impatto reale delle nostre azioni. Significa non illuderci che i nostri consumi siano neutri solo perché compriamo prodotti con la scatola color cartone. Significa accettare che il cambiamento richiede responsabilità e a volte rinuncia. C'è poi un livello di onestà intellettuale fondamentale: saper distinguere tra greenwashing, quella pattina verde data per vendere di più, e il vero impegno. Un'azienda onesta non è quella che dice siamo perfetti, è quella che dice sappiamo di avere un impatto, stiamo lavorando per ridurlo. Ecco i dati reali, ecco dove dobbiamo ancora migliorare. Questa trasparenza crea alleanza con il consumatore. La perfezione è finta e crea solo sospetto. Anche con noi stessi l'onestà è ammettere che non possiamo salvare il mondo da soli domani mattina, ma possiamo fare una scelta migliore oggi pomeriggio, e uscire dall'ipocrisia del tutto o niente e abbracciare l'onestà del passo dopo passo.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo l'ennesimo brano musicale con la parte, quella più interessante della nostra trasmissione, quella che ti chiama in causa. Vorrei che ci lasciassimo con un impegno pratico, un piccolo test per la giornata di oggi. Prova a chiederti, in una decisione che prenderai nelle prossime ore, qual è la scelta più onesta e non la più comoda. Potrebbe essere una conversazione difficile che stai rimandando. Potrebbe essere un acquisto che sai non essere necessario. Potrebbe essere un'ammissione di colpa per una piccola dimenticanza. Scegli la via dell'onestà. Forse richiederà un piccolo sacrificio immediato. Forse ci sarà un momento di imbarazzo. Ma ti assicuro che ti restituirà una ricompensa che nessun denaro può comprare. La pace con te stesso. Quella sensazione di leggerezza che si prova quando ciò che dici, ciò che fai e ciò che sei sono perfettamente allineati. E in un mondo rumoroso e confuso, una persona in pace con se stessa è la forma più sostenibile, più potente che esista.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della cipolla rossa di Cavasso Nuovo. Se pensavate che le cipolle fossero solo un fastidio per gli occhi, è il momento di scoprire la cipolla rossa di Cavasso Nuovo, il superfood friulano che merita rispetto e forse anche un applauso. Piccola, dolce, profumatissima e con un cuore che farebbe invidia a qualsiasi rubino, questa cipolla è un concentrato di gusto e benessere. Ma a differenza delle solite cipolle da supermercato, pallide e senza personalità, quella di Cavasso Nuovo vanta una storia secolare. Già i contadini del Friuli la coltivavano per la sua incredibile proprietà. Ricca di antiossidanti, vitamine e sali minerali, è una mano santa per la circolazione e il sistema immunitario. Insomma, se fosse una persona sarebbe senza ombra di dubbio quella che mangia sano, va in palestra e ti guarda male mentre ti addenti un panino unto. Ma la vera magia sta nel gusto, dolce, delicato e leggermente croccante, perfetta cruda nelle insalate o caramellata per accompagnare i formaggi. E per chi ha paura dell'alito post cipolla, beh, diciamo solo che il vero problema non è l'odore, ma il fatto che potresti diventarne dipendente. C'è una festa dedicata solo a lei, pensate, perché in Friuli sanno bene quando un prodotto è da celebrare. Il suo gusto dolce e delicato è la prova che non tutte le cipolle devono sapere di vendetta. E oggi le lacrime che verseremo saranno di gioia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Nella tua vita vedi più quello che manca o quello che c'è? Perché sai, la realtà è la stessa, ma lo sguardo con cui noi vediamo la realtà cambia tutto. Qualche giorno fa una persona mi ha detto: Paolo, in questo periodo mi sembra di non avere abbastanza tempo, energie e risultati. E sai cosa mi ha colpito? Non quello che diceva, ma quello che non vedeva. Infatti non vedeva le cose che stavano funzionando, non vedeva le relazioni che c'erano e oltretutto non vedeva se stessa. Viviamo infatti spesso dentro una lente invisibile, la lente della mancanza. E questa lente fa una cosa molto ma molto precisa: seleziona. Quindi ci porta a notare quello che non abbiamo. Ci fa dimenticare invece quello che abbiamo. E pian piano questo atteggiamento ci convince che non siamo abbastanza, che non facciamo abbastanza, che non abbiamo abbastanza. Voglio farvi e darvi un piccolo spunto scientifico, ma molto semplice. Il nostro cervello è programmato per la sopravvivenza, non per la felicità. Gli psicologi parlano proprio di negativity bias. Tendiamo a vedere e ricordare di più ciò che manca o non va. Ma questo non è un destino, è solo un meccanismo che possiamo allenare e cambiare. E allora, a questo punto, la domanda diventa: com'è la tua vita? Da dove la stai guardando? Piccola pausa musicale e ci ritroveremo subito dopo questo meraviglioso brano.
1: Wise Radio, music for the future.
2: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,

0: Siamo ancora dentro alla mentalità dell'abbondanza e vorrei che questa mentalità potessimo incominciare a includere la possibilità di allenare l'abbondanza. Parlare di abbondanza, infatti, non significa raccontarsi delle favole, non significa dire va tutto bene quando non è vero. Significa proprio allenarsi a vedere anche quello che c'è, piuttosto che quello che ci manca. Voglio condividerti una cosa molto semplice. Anche io a volte entro nella mancanza. Succede quando qualcosa non va come vorrei, quando un progetto non parte subito, oppure quando anche una risposta non arriva. E lì, credetemi, è facilissimo scivolare nel pensiero, non funziona niente. Cosa faccio allora? Mi fermo, respiro, sorrido, se riesco anche lascio andare una risata gentile e mi faccio una domanda diversa. Cosa c'è adesso che prima non vedevo? E spesso qualcosa emerge, anzi, sempre. L'abbondanza non è avere tutto, è accorgersi di quello che c'è, perché si può avere tanto e ci si può sentire vuoti, oppure avere poco e sentirsi pieni. È uno stato interiore prima ancora che esterno. Proprio questa mattina una partecipante al mio Joy Lab online settimanale, Antonella, mi ha coinvolto in una videochiamata dal Malawi, in Africa, dove lei sta partecipando per portare aiuti e sostegno a tante famiglie africane. Ho potuto assistere a qualcosa di incredibile. Da remoto, chiaramente, ho assistito alle operazioni di rimessa in opera di un pozzo d'acqua rotto da tanto tempo, mesi se non anni, e mi ha colpito come le donne del villaggio accompagnavano queste operazioni, cantando e ballando. Quindi il ballo ed il canto come gesto di gratitudine e gioia in mezzo ad un ambiente pieno zeppo di natura e niente altro. Quindi voglio suggerire ad ognuno di voi un piccolo esercizio, un micro esercizio. Se puoi, fallo proprio adesso mentre ascolti. Fermati un attimo e trova tre cose che oggi sono presenti nella tua vita. Non perfette, non straordinarie, ma semplicemente presenti. E quindi, per esempio, una persona, una possibilità, una piccola gioia. Ci sono studi sulla gratitudine che mostrano che allenare l'attenzione su ciò che c'è migliora il tono dell'umore, riduce lo stress e aumenta la percezione di benessere. Ragazzi, se questo non è star bene, ditemelo voi. Non cambia subito la realtà, ma cambia il modo in cui tu scegli di viverla. E a volte è proprio da lì che la realtà inizia a cambiare. Un'altra piccola pausa, il tempo di un altro bellissimo brano musicale, e siamo ancora insieme.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Siamo ritornati insieme, ancora connessi dopo questo meraviglioso brano musicale. E allora, ti dico una cosa che può sembrare forte. La mancanza non nasce fuori. No, nasce dentro, nasce da dentro ognuno di noi. Puoi avere una casa e sentirti senza casa. Puoi avere persone accanto, e anche tante, e sentirti comunque solo, sola. Puoi avere dei risultati e non sentirti mai abbastanza. Perché la vera domanda non è cosa ho, piuttosto è cosa mi sento, o meglio, come mi sento rispetto a ciò che ho. Ho incontrato persone con pochissimo, ma con una luce negli occhi incredibile, e altre con tutto, ma sempre in rincorsa, sempre un passo dopo, sempre con questa sensazione di mancanza. L'abbondanza, quindi, è una pratica quotidiana. È quando ti fermi invece di rincorrere, riconosci invece di giudicare e ancora apprezzi invece di confrontarti. E allora voglio lasciarti con questa domanda oggi. Se per un giorno scegliessi di guardare la tua vita come se fosse già abbastanza, cosa cambierebbe? Vi saluto ricordandovi che io sono Paolo Ricci, maestro di ginnastica e di gioia, e questo è Joy Time, il tempo che ti prendi per star bene. Ciao! La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove vi parlerò di dialogo interiore e quindi di come ti parli quando nessuno ti sente. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un vero gioiello della natura, i mirtilli. Questi piccoli frutti blu non sono solo deliziosi, ma anche una miniera di benefici per la salute. Ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, i mirtilli sono considerati uno dei superfood per eccellenza. Gli antiossidanti, come le antocianine, danno ai mirtilli il loro colore intenso, aiutando a combattere i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare. Consumare regolarmente mirtilli può contribuire a migliorare la memoria, proteggere il cuore e supportare il sistema immunitario. Inoltre, il loro basso contenuto calorico li rende ideali per chi vuole mantenersi in forma senza rinunciare però al gusto. I mirtilli erano considerati un cibo sacro dai nativi americani. Pensate che li utilizzavano non solo come alimento, ma anche per scopi medici e rituali. Erano chiamati stelle della terra, per via della forma dei piccoli fiori che ricordano una piccola stella. Quindi la prossima volta che gusti una manciata di mirtilli, ricorda che non stai solo facendo il pieno del benessere, ma anche assaporando un pezzo di storia della natura, un piccolo frutto con grandi poteri. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Lama Ganchi Rinpoche spesso, più che spesso, qualche volta così, mi ha detto, usato il termine dicendo: questo corpo è come una camera d'albergo, no? Adesso ci siamo, prima o poi facciamo il check-out, poi faremo un piccolo, un breve viaggio, poi faremo un nuovo check-in da un altro albergo. Però c'è un momento in cui lo dobbiamo lasciare, questo corpo, con tutto questo contesto in cui siamo, perché il corpo non è solo il corpo, è tutto il contesto della vita nella quale noi siamo, il contesto sociale, materiale, tutto il resto. Prima o poi, anche se le connessioni rimangono, però prima o poi questo contesto finisce. Però c'è qualcosa di noi che continua e diventa priorità assoluta prendere cura di ciò che continua. E questo è quello che riguarda il sentiero spirituale. E quando noi riusciamo a prendere cura di ciò che continua, anche quando sono in mezzo al traffico, anche quando vado al supermercato, anche quando sono a casa a riposare, piuttosto che, a quel punto io sto riuscendo a unire il cielo con la terra. Divento il drago in questo senso, che è insieme, è l'armonia fra il cielo e la terra che unisce le due parti. E questo è quello di cui dobbiamo veramente occuparci più di tutto.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati. Benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato del coaching vibrazionale, quello che tratta le energie sottili e che tiene in considerazione l'uomo nella sua interezza, corpo, mente, emozioni e spirito. Oggi facciamo un passo ulteriore nel mondo del Feng Shui invece, entrando nel tema dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici. Studia le forme naturali e artificiali che ci circondano, montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade, piazze. L'obiettivo è capire come queste strutture influenzino il flusso energetico e il benessere di chi abita o lavora in quegli spazi. Questa scuola parte dal principio che l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Ad esempio, la collocazione di una casa rispetto a colline e fiumi può sostenere la salute, la prosperità e la sicurezza, oppure creare blocchi e tensioni. La scuola della forma analizza anche la disposizione interna dell'edificio, delle stanze e degli arredi, cercando di armonizzare flussi energetici e funzionalità. La scuola della forma si occupa principalmente dell'analisi del territorio in relazione all'edificio, studiando la forma dell'edificio stesso e ciò che essa trasmette a chi lo abita. Prima di tutto, per osservare il territorio, si analizzano i cosiddetti draghi di montagna, cioè montagne, colline ed edifici statici, e i draghi d'acqua, cioè i fiumi, le strade e i percorsi in movimento. In pratica si tratta di valutare due polarità, il pieno

0: l'orientamento dell'edificio e delle sue stanze in armonia con i nostri cicli naturali, creando luoghi che supportano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è l'espansione del nostro corpo. Come il nostro corpo ha bisogno di protezione e apertura per agire nel mondo, anche la casa deve rispettare questa dinamica. Dovrebbe avere una parte posteriore solida che ci protegge e una parte anteriore più aperta che ci permette di vedere e orientarsi verso il futuro. Pensiamo alla caverna, una delle prime forme di riparo che l'uomo ha trovato in natura. Nel retro c'era sicurezza, riposo al buio e protezione dagli agenti esterni e dai predatori. Le ali laterali avvolgevano lo spazio, mentre la zona frontale aperta permetteva di osservare l'esterno e accendere il fuoco in sicurezza. Questo archetipo della caverna rimane impresso nel cervello animale dell'uomo e guida ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. E con l'immagine della caverna che tuttora rappresenta per il nostro cervello un riferimento di luogo sicuro, vi lascio per una pausa musicale di pochi minuti. A tra poco!
1: This is Wise Radio, music for the future.

Bentornati a Wise Radio. Sono Lara Casati e proseguiamo il nostro viaggio nel Feng Shui entrando nel cuore del tema dei quattro animali celesti. Per identificare

0: Per identificarli, il primo passo fondamentale è determinare il fronte della casa. Per farlo, osserviamo la parte più aperta, con il maggior numero di finestre. Il retro, al contrario, sarà più chiuso, con meno aperture. Se le finestre sono simili su entrambi i lati, ci concentriamo su quale dei due appare più curato, armonico e accogliente. Una volta individuati fronte e retro, immaginate di posizionarvi come se foste la casa stessa. Alle vostre spalle il retro, davanti a voi il fronte. Questo passaggio è cruciale. Solo da questa prospettiva possiamo leggere correttamente il territorio e interpretare il linguaggio energetico della casa. Da questa posizione possiamo collocare quattro animali celesti. Alle nostre spalle, a protezione del retro, troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, del fronte, la fenice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa, la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. E alla nostra sinistra, il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Gli animali celesti possiedono caratteristiche archetipiche che si riflettono a livello energetico su di noi, ma il loro effetto dipende dalla conformazione reale e dall'ambiente circostante. Ad esempio, se la tartaruga deve offrire protezione e stabilità, nella pratica ciò si traduce in elementi concreti, come un muro solido, siepi, alberi o edifici a protezione del retro. Se questa protezione manca, nella nostra vita potremo percepire una mancanza di sicurezza e sarà utile prestare attenzione a questa dinamica individuando eventuali interventi per ristabilire equilibrio. Allo stesso tempo, osservare come la tartaruga nera, se esposta, trafficata, libera o tagliata, ci permette di comprendere meglio quali aspetti della nostra vita interiore risuonano con il retro della casa. Il Feng Shui, attraverso l'osservazione della posizione e della conformazione dei quattro animali celesti, insieme alle energie archetipiche che rappresentano, mette in luce aspetti profondamente personali. La casa è uno specchio, l'ho già detto tante volte, e attraverso di essa possiamo vedere parti di noi che magari non conosciamo ancora. Ed è qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Questo strumento ci permette di approfondire ciò che il Feng Shui ha evidenziato, comprendendo blocchi, resistenze o emozioni che emergono, e ci guida soprattutto a trascenderli, trasformando l'informazione in opportunità di crescita. Il Feng Shui non emette giudizi, evidenzia scenari che possono favorirci o ostacolarci, e già il semplice prendere consapevolezza di questi schemi rappresenta un primo passo positivo. La combinazione di Feng Shui e coaching vibrazionale serve quindi ad armonizzare spazio interno ed esterno, lavorando sia sull'ambiente sia sulle dinamiche interiori che vi risuonano. Così ogni stanza, ogni flusso, ogni disposizione diventa uno strumento di osservazione e trasformazione. La nostra casa può diventare un'alleata preziosissima, supportando la nostra crescita personale, la chiarezza mentale, la vitalità e la capacità di fluire con le situazioni della vita quotidiana. Ora ti lascio a una brevissima pausa musicale. Ci vediamo tra pochissimo.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Rieccoci in questa puntata sui quattro animali celesti. Prima della pausa musicale vi ho raccontato come individuare fronte retro della casa e come riconoscere il posizionamento di tartaruga nera, fenice rossa, drago verde e tigre bianca. Tornando alla disposizione dei quattro animali celesti, come ricordavamo nella puntata sui cicli circadiani, la loro collocazione ideale non riguarda solo l'orientamento geografico, ma anche la qualità dell'energia che ci circonda. L'asse primario, retrofronte, ossia tartaruga nera, fenice rossa, è associato a riposo, attività, risorse e sviluppo, passato e futuro. La tartaruga nera, alle nostre spalle, protegge e sostiene, mentre la fenice rossa, davanti, ci invita ad espandere, creare e proiettare energia verso ciò che desideriamo costruire. L'asse secondario, sinistra-destra, corrisponde a drago verde e tigre bianca. È associato a inizio e completamento, principio maschile e femminile. Il drago verde simboleggia azione, organizzazione, ideazione e capacità di gestione, mentre la tigre bianca rappresenta intuizione, sensibilità, ispirazione e capacità di portare a termine ciò che iniziamo. Per visualizzare correttamente questi archetipi, pensate a una poltrona ideale. Schienale alto che protegge la schiena rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, rappresenta la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi serve a contenere lo spazio e a rendere la seduta più confortevole. Analogamente, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo, un elemento di contenimento, aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare l'energia. Il primo passo nell'osservazione è guardare come sono disposti i quattro animali, senza preoccuparsi ancora delle direzioni geografiche. Alle nostre spalle troviamo la tartaruga nera, che idealmente dovrebbe avere muri alti, alberi robusti e garantire privacy, simbolo di protezione, stabilità, salute, legame con il passato e capacità di accumulare risorse. Davanti, la fenice rossa dovrebbe offrire una vista aperta, senso di libertà e movimento, con muri bassi, recinzioni leggere e alberi più bassi. Essa rappresenta novità, creatività, capacità di progettare il futuro e creare opportunità. Alla nostra sinistra c'è il drago verde, leggermente più alto della tigre, con forme lineari e stabili, simbolo del maschile. Azione, organizzazione ed energia positiva. Alla destra, la tigre bianca, presenta invece elementi più bassi e variegati e rappresenta il femminile, intuizione, sensibilità e capacità di completare e armonizzare processi iniziati. Esistono anche posizioni geografiche canoniche in cui quattro animali vengono enfatizzati: tartaruga nera nord, fenice rossa sud, drago verde est e tigre bianca ovest. Tuttavia, contrariamente a quanti molti pensano, l'orientamento non è rigido. L'influsso degli animali varia a seconda della collocazione reale della casa e delle caratteristiche del territorio. È qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Osservare queste energie ci permette di riconoscere blocchi interiori, resistenze e schemi ricorrenti e di armonizzare l'energia personale con quella dello spazio. In questo modo non solo leggiamo l'ambiente, ma interveniamo anche su noi stessi, integrando corpo, emozioni ed energie sottili. E con questo pensiero ci fermiamo per una breve pausa musicale. A tra pochissimo!
1: Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Rieccoci con la mia rubrica sul Feng Shui. Poco fa vi stavo parlando dei quattro animali celesti e di quanto sia importante scoprire dove sono posizionati. I quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno che all'interno del nostro edificio. Osservando quelli esterni è come se analizzassimo la nostra vita esterna, cioè i rapporti sociali e gli eventi che possiamo controllare meno. Al contrario, quando li osserviamo all'interno della casa, ci concentriamo sulla vita familiare personale, oltre a un aspetto più intimo e interiore. C'è poi un'ulteriore classificazione che riguarda il giardino di proprietà. Se è vero che ciò che è fuori dalla casa riflette il rapporto con il mondo esterno, il giardino privato rappresenta uno spazio intermedio. La sua posizione e la porzione di proprietà considerata ci parlano di come noi interagiamo con l'esterno, delle opportunità e dei limiti che percepiamo in modo più personale. Tutto ciò che sta al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo subiamo. Ad esempio, se in corrispondenza della Fenice Rossa si trova un edificio fatiscente, abbandonato, è probabile che le nostre possibilità, le occasioni e il futuro risentano energeticamente di quella situazione, manifestandosi come ostacoli o difficoltà. All'interno dell'edificio possiamo immaginare la pianta della casa suddivisa in tre fasce parallele alla facciata. La fascia più vicina alla Fenice Rossa rappresenta il futuro, quella vicina alla Tartaruga Nera il passato e quella centrale il presente. È una suddivisione molto semplice da ricordare. La Tartaruga Nera riguarda il passato, mentre la Fenice Rossa il futuro, in perfetta coerenza con le loro caratteristiche archetipiche. Se invece consideriamo delle strisce perpendicolari alla Fenice Rossa, quella della relativa al drago verde rappresenta il maschile, mentre quella vicina alla Tiger Bianca rappresenta il femminile. Questa suddivisione ci permette di esplorare l'equilibrio tra maschile e femminile degli abitanti della casa, facendo emergere nuove sfumature e blocchi sottili che magari non avevamo notato. Anche in questo caso, il coaching vibrazionale ci aiuta a tradurre e comprendere meglio ciò che la casa ci racconta di noi. Sempre all'interno della casa, i quattro animali celesti vengono osservati anche quando analizziamo la posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona o una sedia. Ad esempio, un letto con una parete piena alle spalle, magari con una testiera alta che offre protezione e con la fenice leggermente contenuta da un tappeto davanti, ha un posizionamento ottimale. Al contrario, un letto con finestre o porte alle spalle sconsigliato, rende vulnerabili e mantiene in uno stato di allerta costante. Lo stesso principio vale per le scrivanie. Finestre alle spalle ci espongono e attivano il cervello rettile, riducendo concentrazione e senso di sicurezza. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ritroveremo gli animali celesti e molto altro ancora. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-299-03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
3: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sa di vacanza tropicale: l'acqua di cocco. Quella bevanda fresca e dissetante che si sorseggia sotto una palma su una spiaggia paradisiaca. Ma sapevate che è anche un vero toccasana per la salute? La storia dell'acqua di cocco inizia nelle calde isole del Pacifico e del sud-est asiatico, dove viene consumata da secoli per reidratarsi e rinfrescarsi. Gli abitanti locali la chiamano linfa della vita, e non a caso. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pensate, veniva usata come sostituto del plasma per le trasfusioni d'emergenza. Ma com'è arrivata alle nostre tavole? Negli ultimi anni, con il boom del superfood e con lo stile di vita salutare, l'acqua di cocco è diventata popolarissima tra gli atleti, celebrità e chiunque voglia prendersi cura del proprio corpo. Ricca di elettroliti naturali, come potassio, magnesio e calcio, è perfetta per reidratarsi dopo l'attività fisica o semplicemente per dare una sferzata di energia durante la giornata. E non solo. È povera di calorie, priva di grassi e aiuta la digestione. Insomma, con un sapore dolce ma leggero si può bere da sola, usare nei frullati o persino come base per cocktail esotici. Non aspettate oltre, un sorso di freschezza tropicale e lasciatevi conquistare dalla magia dell'acqua di cocco. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei un...

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Patagonia, un marchio di abbigliamento outdoor piuttosto popolare. Questa azienda è stata fondata da Yvon Chouinard e si è distinta sin dalla nascita per il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente. Nel corso degli anni ci ha abituato ad appelli e campagne pubblicitarie in grado di attirare l'attenzione del grande pubblico. Fece scalpore nel 2011, alla vigilia del Black Friday, l'appello lanciato sulle pagine del New York Times: non comprare questo giubbotto, per incoraggiare i clienti al riutilizzo dei capi d'abbigliamento. Ma certamente l'azione più audace per cui verrà ricordato Yvon Chouinard è quella compiuta nel 2022, all'età di 83 anni, quando annunciò pubblicamente: da oggi il nostro unico azionista sarà il pianeta. E cedette il 98% delle azioni della sua società a un'organizzazione no profit, che da lì in avanti riceverà gli extra profitti di Patagonia e li reinvestirà in progetti per la salvaguardia del pianeta, mentre il restante 2% venne conferito ad un trust che, guidato dalla famiglia, avrà l'obiettivo di assicurare che l'azienda continui a rispettare i valori storici del marchio. Un grande lascito, coerente con la visione di questo grande imprenditore.
3: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle visciole, la ciliegia selvatica delle Marche. Più piccole, più scure e con un carattere che non passa di certo inosservato. A differenza delle normali ciliegie, le visciole hanno un sapore dolce acidulo, perfetto per marmellate dolci e soprattutto per il leggendario vino di visciole, una chicca marchigiana che non ha fatto che ubriacare intere generazioni. Dal punto di vista nutrizionale, sono un vero superfood, ricche di antiossidanti, vitamina C e melatonina. Fanno bene alla pelle, al cuore e al sonno. La loro storia è lunga e affascinante. Già nel Medioevo, i monaci le coltivavano per preparare sciroppi curativi e liquori, probabilmente per sopravvivere meglio alla vita monastica senza Netflix. E ancora oggi resta la tradizione legata alla raccolta delle visciole, che viene tramandata di generazione in generazione. In conclusione, le visciole delle Marche sono un superfood autentico e senza compromessi. E mentre tu cerchi superfood esotici costosissimi, loro ti ricordano che la vera eccellenza è sempre stata sotto il tuo naso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati a tutti i nostri ascoltatori di Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi vi porto in un viaggio sensoriale attraverso uno degli spettacoli naturali più affascinanti del mondo, la fioritura dei ciliegi in Giappone, conosciuta anche come Sakura. Questo evento non è solo una meraviglia visiva, ma anche un momento culturale profondamente radicato nella tradizione giapponese. La fioritura dei ciliegi inizia generalmente al sud del Giappone, proseguendo verso nord. Secondo le previsioni per il 2025, a Tokyo i ciliegi inizieranno a fiorire il 23 marzo, raggiungendo la piena fioritura il 31 marzo. A Kyoto la fioritura è prevista per il 30 marzo con picco il 7 aprile. A Sapporo, nell'isola di Hokkaido, la fioritura inizierà il 27 aprile con picco l'1 maggio. E per vivere al meglio l'esperienza della fioritura, ecco alcueni luoghi imperdibili. Il parco di Ueno a Tokyo, uno dei parchi più famosi della capitale, offre una vasta area dove oltre 1000 ciliegi creano un tetto fiorito spettacolare. Il sentiero del filosofo a Kyoto, una passeggiata lungo un canale fiancheggiato da centinaia di ciliegi, ideale per una contemplazione tranquilla. E il monte Oisho, considerato uno dei migliori luoghi per ammirare la fioritura, con oltre 30.000 alberi che coprono le pendici della montagna. Partecipare a Sakura significa immergersi in un'atmosfera di gioia e riflessione, dove la bellezza effimera dei fiori ci ricorda la transitorietà della vita. Se state pianificando un viaggio per il Giappone nel 2025, non perdete l'occasione di vivere questo fenomeno spettacolare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kaffir lime. Se il mondo dei frutti fosse un casting per un film noir, il kaffir lime sarebbe il detective cinico con un passato turbolento. Piccolo, rugoso e dall'aria sempre sospettosa, questo agrume del sud-est asiatico è una bomba di benefici per la salute, anche se sembra più un tipo da spintoni che da abbracci. Originario della Thailandia, Indonesia e Malesia, il kaffir lime è usato da secoli nella cucina e nella medicina tradizionale. Le sue foglie profumatissime sono un ingrediente chiave nella cucina thailandese, mentre il succo e la buccia vengono utilizzati per purificare il corpo e scacciare gli spiriti maligni. Insomma, se hai bisogno di un frutto che ti rinfreschi l'alito e al contempo protegga la tua anima, eccolo qui. Ricco di vitamina C, antiossidanti e oli essenziali, il kaffir lime è un alleato perfetto per il sistema immunitario e la digestione. Il suo aroma è così intenso che basta una grattata della sua buccia per profumare un'intera stanza. Il sapore è il sapore di un limone che ha deciso di intensificare la propria personalità fino a diventare borderline. L'olio di kaffir lime è usato in shampoo e detergenti per la sua freschezza estrema. In certi paesi si crede persino che possa portare fortuna, quindi se la vita ti sta spremendo un po' troppo, prova a spremere lui. Magari il karma ti farà lo sconto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di motivazione. Perché ci sentiamo spinti a fare qualcosa? La motivazione è il motore delle nostre azioni ed è regolata da fattori interni ed esterni. Si divide in due categorie principali: motivazione intrinseca, quando facciamo qualcosa per puro piacere o interesse personale, e motivazione estrinseca, quando siamo spinti da ricompense esterne come soldi, riconoscimenti o obblighi sociali. Secondo la teoria dell'autodeterminazione di Ryan e Deci, la motivazione cresce quando soddisfiamo tre bisogni fondamentali: autonomia, quindi sentirci padroni delle nostre scelte, competenza, avere la percezione di migliorare in qualcosa, e relazionalità, sentirci connessi con gli altri. Tuttavia, esistono anche ostacoli alla motivazione, come la procrastinazione o la motivazione evitante, dove agiamo solo per sfuggire a conseguenze negative. Un modo per rafforzare la motivazione è porsi degli obiettivi chiari e raggiungibili, suddividere i compiti in piccoli passi e celebrare i progressi. Anche le emozioni giocano un ruolo chiave. Il piacere di immaginare un risultato positivo ci spinge a impegnarci di più. Capire come funziona la motivazione ci permette di sfruttarla al meglio, rendendo il nostro impegno più costante e soddisfacente. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood davvero speciale, la moringa. Conosciuta come l'albero dei miracoli, questa pianta sembra uscita da un libro di magia. Ma non serve una bacchetta per goderne i benefici, basta un cucchiaino. La storia della moringa inizia in India, dove viene usata da più di 4.000 anni nella medicina ayurvedica per curare oltre 300 malattie. Ma non si ferma lì, la moringa ha viaggiato per tutto il mondo, radicandosi in Africa e in Sud America, diventando una fonte di nutrimento essenziale grazie alle sue incredibili proprietà. Ma che cosa la rende così speciale? Beh, la moringa è un vero concentrato di vitamine e minerali. Contiene più vitamina C delle arance, più calcio del latte e più ferro degli spinaci. Inoltre è ricca di proteine, antiossidanti e amminoacidi essenziali. Praticamente è un multivitaminico naturale. Ma come ha fatto ad arrivare nelle nostre tavole? Negli ultimi anni la moringa è diventata famosa come superfood grazie ai suoi benefici per l'energia, per il sistema immunitario e persino per la pelle. La troviamo in polvere, facile da aggiungere a smoothies, tè o anche a ricette salate. E il suo gusto leggermente erbaceo è davvero versatile. Allora, siete pronti o no ad assoldare la moringa come vostro alleato segreto per una vita sana e piena di esotica energia? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi vogliamo nel cuore dell'America Latina, in uno dei luoghi più surreali che affascina da sempre tutto il pianeta. Sto parlando del Salar de Uyuni, nel sud-ovest della Bolivia. Immaginate un deserto di sale che si estende a perdita d'occhio, oltre 10.000 km quadrati di superficie bianca e brillante. È il più grande salar del mondo, un antico lago preistorico che oggi regala uno degli spettacoli naturali più incredibili della Terra. Durante la stagione delle piogge, da gennaio a marzo, il salar si trasforma in un gigantesco specchio naturale, riflettendo perfettamente il cielo. Camminarci sopra è quasi fluttuare tra le nuvole, un'esperienza che sfida tutti i sensi e quasi la gravità. Ma non è solo bellezza, il salar è anche una delle maggiori riserve mondiali di litio, essenziale per le batterie dei nostri dispositivi. È un luogo dove il futuro incontra la natura in tutta la sua potenza. E per chi ama i contrasti, qui si può dormire in hotel costruiti interamente di sale, visitare isole ricoperte di cactus giganti e ammirare i tramonti che sembrano dipinti. Il Salar de Uyuni non è solo una meta, è un sogno bianco che si vive a occhi aperti, un viaggio che rimarrà nel cuore come un eco silenzioso tra cielo e terra. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'aglio. Ok, forse non profuma come una rosa, ma fidatevi, è il campione della salute. Ricco di allicina, una sostanza dalle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. L'aglio aiuta a rafforzare il sistema immunitario, tenendo sotto controllo la pressione sanguigna e combattendo il colesterolo cattivo. Insomma, è un vero bodyguard contro i malanni e i problemi cardiovascolari. Pensate, nell'antica Grecia, gli atleti delle Olimpiadi mangiavano aglio prima delle gare. Lo consideravano una sorta di doping naturale per migliorare la resistenza. Forse gli avversari scappavano più per l'alito che per la velocità, ma il risultato era garantito. Durante il Medioevo, invece, si credeva che l'aglio tenesse lontani i vampiri, mentre nell'epoca moderna, durante la Seconda Guerra Mondiale, veniva chiamata penicillina russa, siccome quando mancavano gli antibiotici, veniva usata per disinfettare le ferite dei soldati. Ma no, noi ce lo ricordiamo solo per l'alito. Poverino. Ma per questo c'è un trucco. Dopo averlo mangiato, masticate qualche foglia di prezzemolo o bevete un tè verde e il vostro alito sarà salvo. Provare per credere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle emozioni più ricercate, ma anche una delle più difficili da definire, la felicità. È davvero possibile essere felici? O si tratta solo di momenti fugaci? La psicologia positiva, una disciplina relativamente recente, ha cercato di dare delle risposte a questa domanda. Gli studi dimostrano che la felicità non dipende solo dalle circostanze esterne come denaro o successo, ma anche da fattori interni. Ad esempio, il nostro livello di gratitudine, la qualità delle relazioni e la capacità di vivere nel presente giocano un ruolo fondamentale. Il concetto di set point della felicità suggerisce che ognuno di noi ha una predisposizione naturale a un certo livello di benessere, ma questo può essere migliorato attraverso abitudini positive. Esercizi come scrivere un diario della gratitudine, meditare o dedicare tempo agli altri aumentano il senso di soddisfazione. La felicità non è un obiettivo da raggiungere, ma un viaggio continuo. Accettare che la vita includa momenti difficili è parte del processo e coltivare piccole abitudini quotidiane che ci fanno stare bene è il segreto per costruire una vita piena e soddisfacente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi esploreremo insieme il mondo del crowdfunding, vale a dire quelle piattaforme che consentono di raccogliere fondi per finanziare progetti di investimenti di vario tipo, compresi quelli in beni di lusso da collezione, come ad esempio gli orologi, i vini pregiati o le opere d'arte. A livello mondiale nel 2018 valeva più di 10 miliardi di dollari ed entro il 2025 si calcola possa raggiungere i 28,8 miliardi di dollari. Ma facciamo un passo indietro. Quanti tipi di crowdfunding esistono? C'è il crowdfunding che sostanzialmente si risolve in una donazione, il lending crowdfunding che prevede un prestito ai promotori del progetto e il modello equity che consente invece agli investitori di acquisire una quota di capitale diventando così soci a tutti gli effetti dell'impresa con i rischi connessi. E sono sempre di più i progetti di crowdfunding attenti alla sostenibilità. Secondo gli esperti è un modello che ha tutte le caratteristiche per diventare virale, specie quando promuove progetti che sono per natura in grado di allinearsi ai valori dei loro sottoscrittori, creare una forte empatia o quando coinvolgono le passioni del pubblico, come nel caso degli oggetti da collezionismo. Consentirebbe poi nuove possibilità di accesso all'arte, specie da parte di un pubblico più giovane, per così dire più partecipativo, cioè slegato dal possesso fisico di un'opera d'arte. E voi cosa ne pensate? Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati cari ascoltatori, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi scopriamo le retroscene di un brano che ha fatto vibrare le discoteche e riempito le playlist di energia. Stiamo parlando di Baby Don't You Go Go di CeeLo Green, un vero e proprio inno al divertimento. Questa canzone, uscita nel 2010, è un tributo alla musica anni 80, con un mix esplosivo di funk, pop e un tocco di elettronica. Ma sapete cosa ha ispirato CeeLo Green a scrivere questo pezzo? Si è lasciato trasportare della nostalgia per i suoni e gli stili degli anni 80, un'epoca che ha definito pura magia musicale. Voleva creare qualcosa che fosse fresco, ma con un'anima retro. Un brano che potesse fare ballare tutti, dai genitori ai figli. Nasconde anche un messaggio ironico e divertente. Parla di una relazione complicata, ma con un ritmo così contagioso che non può fare a meno di sorridere. CeeLo Green, con la sua voce inconfondibile, trasforma una situazione drammatica in un inno alla spensieratezza. E ora, il momento di alzare il volume e lasciarvi travolgere da questo pezzo. Baby Don't You Go Go di CeeLo Green. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.